Radio Cero. Cero. Cero. Cero. Cero. Cero. Cero. Shine bright like a diamond.